quell'aria brillante, quel vermiglio non è scoccolor, quel vermiglio non è scoccolor. Non ti avrei quei pennacchini, quel cappello, quella chiola, quell'aria brillante. Non ti andrei farfallone amoroso.

per montagne e per valoni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di canoni, che le palli tutti e tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quel pennacchino, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai quell'aria brillante, non piovrai farfallone amoroso, notte in giorno, notte in giorno.

gioia brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello,

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni,

quel vermiglio non è scoccolò, quel vermiglio non è scoccolò. Non ti avrei quei pennacchini, quel cappello.

montagne e per valoni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di canoni, che le palle tutti e tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quel pennacchino, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai quell'aria brillante. Non piovrai farfallone amoroso, notte in giorno, notte in giorno.

brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello, tu

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne, per valloni,

Stiamo qui, stiamo là, c'è l'amore a cena e tu dimmi sì, se ti va, il mio letto è forte e tu pesi poco di più della gomma piuma, tu, perché tu non ci sei.

quel vermiglio non è scopolo, quel vermiglio non è scopolo. Non ti avrei quei pennacchini, quel cappello, quella chiola, quell'aria brillante. Non ti andrei farfallone amoroso,

montagne per valoni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palli tutti e tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai quel pennacchino, non piovrai quel cappello, non piovrai quella chioma, non piovrai quell'aria brillante, non piovrai farfallone amoroso, notte in giorno, notte in giorno.

quella chioma, quell'aria brillante, quel Vermiglio d'onnesco color, quel Vermiglio d'onnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello, quella

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni,